0: Oggi a Senza Parole entriamo nel cuore del lavoro del dramma italiano tra produzione, spettacoli e programmazione della nuova stagione. Con noi Noemi De Sardo, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille.
0: Entriamo quindi nel lavoro della compagnia attraverso chi lo vive ogni giorno. Parliamo di te, nata a Fiume, gli studi a Bologna, danza e teatro. In poche parole, come si arriva oggi al dramma italiano?
1: Allora, io dopo i miei studi a Bologna sono tornata a casa in realtà per motivi privati. È successo per puro caso che sono capitata in un periodo abbastanza giusto al dramma italiano. Era appena diventato direttore artistico Giulio VII. Mi sono praticamente solo autocandidata a fare qualsiasi cosa all'interno della compagnia per inserirmi nel mondo del lavoro. Quindi rimango a Fiume, entro molto presto, ecco, in questo grande macchinario che è lo Zaitz.
0: In che cosa consiste il tuo lavoro?
1: Adesso il mio lavoro è praticamente

0: uno spettacolo dall'inizio fino alla fine.
1: Sì, dai.
0: Benissimo, facciamo ora una piccola pausa musicale. Che cosa ascolteremo?
1: Ascolteremo Non sono una signora di Loredana Bertè.
0: Perché la scelta di questo brano?
1: Perché qualche volta mi sento poco una signorina, perché faccio tante cose e tante cose che sono un po' anche un lavoro da maschiacci. Per questo ho pensato a questa canzone che mi piace tanto.

0: Ben ritrovati in studio, state ascoltando Senza Parole, con noi oggi Noemi De Sardo. Entriamo nel concreto del tuo ruolo, cosa significa oggi essere parte della macchina organizzativa e artistica del dramma italiano?
1: Allora, praticamente è una grande responsabilità, perché sei una piccola parte di un grande meccanismo, non solo io nei confronti del teatro e nei confronti del dramma, ma anche nei confronti della comunità nazionale italiana, e per noi che abbiamo, diciamo, un altro impegno nei confronti della comunità e di questi territori. Quindi è un lavoro molto impegnativo per quanto riguarda la sola creazione di un programma e di uno spettacolo, e diciamo doppiamente importante perché siamo un teatro di minoranza all'interno di questo territorio, quindi lavoriamo come ponte anche fra la Croazia e l'Italia, e lo facciamo in un certo senso dando tutto il meglio che possiamo della nostra professionalità, del nostro artigianato e di quello che vale del nostro territorio, per poi metterci a contatto e a confronto anche con grandi stabili italiani e riuscire, diciamo, a spostarci noi in Italia e a far venire veramente artisti e professionisti importanti qua a Fiume.
0: Una giornata tipica tra prove, produzione e scena, come avviene?
1: La cosa particolare del mio lavoro è che io comunque devo seguire una specie di giornata tipo, che è l'orario di lavoro 8-16, diciamo, perché comunque mi rapporto molto con la contabilità, con altri uffici amministrativi, e quindi devo essere presente quando sono presenti anche loro. Preferisco quindi anche che gli attori lavorino circa in quelle ore là, così posso seguire nelle pause il lavoro creativo. Però diciamo che il nostro lavoro non ha proprio orari, quindi spesso lavoriamo anche la sera, dobbiamo dividere, diciamo, la nostra giornata tra le ore di lavoro in ufficio, la presenza poi agli spettacoli e poi anche le tournée che praticamente ti scompongono tutta la giornata, no? Però è anche il bello di questo lavoro.
0: Una curiosità, tenti di essere sempre presente agli spettacoli?
1: Sì, sì, sì, diciamo che non è solo un obbligo, è anche un piacere, è la cosa più bella del nostro lavoro poter, dopo tutta una serie di operazioni, di stress in periodo di produzione, poter vedere il prodotto del nostro lavoro. Quindi essere agli spettacoli è una cosa che è importante, ma è anche bella.
0: Hai menzionato tu sola lo stress, e quindi lo spettacolo, vedere il prodotto finale, è una liberazione?
1: È una liberazione, è un alto livello

0: di adrenalina che poi si risolve, cioè nelle giornate dopo ti senti un po' dopo, come dopo una festa o dopo una bellissima gita, quasi un po' sperduto, un po' depresso, perché cioè diciamo ci sono grandi cariche di emozioni in quei momenti, grandi livelli di stress anche nella creazione, anche se noi facciamo un lavoro bello, anche i lavori belli sono talvolta molto impegnativi, ti prendono tanto della vita quotidiana, privata, perché devi in un certo senso darti veramente tutto dentro.
1: Prendiamo ora una seconda pausa musicale, che cosa ascolteremo?
0: Mi è venuta in mente una canzone che mi piace ascoltare per rilassarmi, è un brano di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.

0: Ancora una volta ben ritrovati a Senza Parole, ospite dell'odierna puntata è Noemi De Sardo e parliamo del dramma italiano di Fiume. Quali sono gli spettacoli in programma nel prossimo periodo?
1: Allora, noi abbiamo proprio iniziato con la preparazione di uno spettacolo molto importante per questo, diciamo, territorio e per questa nostra comunicazione tra culture e lingue. È un titolo di un autore croato, Ivor Martinic, che verrà messo in scena da una regista argentina e in italiano. Quindi lo spettacolo si chiama Mio figlio cammina solo un po' lentamente. È la storia di un ragazzo disabile, è una storia molto intima delle dinamiche familiari che succedono in tutte le nostre famiglie. Mostra semplicemente come in momenti di difficoltà, come comunica una famiglia grande, cosa sono le verità e quali sono le cose che succedono a tutti noi nella vita, viste dal punto di vista di questo ragazzo che anche con la sua disabilità alla fine è il più normale di tutti. È una cosa molto particolare, che intorno a lui c'è tutta una, diciamo, una danza di emozioni, di discorsi, di aiutarlo in questo percorso, e in realtà è lui ad aiutare tanto la sua famiglia.
0: Quando vedremo lo spettacolo?
1: Lo spettacolo debutta il 13 giugno.
0: Anche se la stagione è praticamente agli sgoccioli, che cosa si sta preparando per il pubblico anche in virtù della prossima stagione?
1: Il dramma italiano parteciperà anche alle notti estive fiumane, in cui vedrete il modo di fare italiano, il modo di divertirsi, e stiamo preparando anche l'80° anniversario del dramma italiano, che per noi una cosa molto importante, che segnerà l'inizio della stagione del dramma italiano, con un debutto di un grande spettacolo il 26 novembre.
0: Si può sapere già quale spettacolo sarà?
1: Sì, allora lo spettacolo sarà Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, per la regia di Carmelo Rifici, che oltre che essere un grande regista italiano è anche direttore artistico della LAC di Lugano, Lugano Arte e Cultura, che è un teatro molto importante, che ha questa, diciamo, particolarità, e che è un po' come noi, è un teatro italiano in Svizzera. Quindi noi in contatto con questo teatro e in coproduzione creiamo questo grande spettacolo per gli 80 anni.
0: Andiamo avanti, ora una domanda molto più personale. La tua è una formazione tra danza, teatro fisico e regia. Quanto influenza il tuo modo di lavorare dietro le quinte?
1: Per lavorare in produzione devi essere molto creativo anche, quindi il fatto di aver sempre anche diciamo curato questa parte artistica mi aiuta molto nel mio lavoro, perché mi aiuta a risolvere tanti problemi, diciamo, con un po' di, con un pizzico di magia. Io continuo comunque sempre a lavorare tanto nel campo della danza e cerco di, diciamo, mantenere stretta questa mia connessione con il mio essere artistico, esprimermi anch'io qualche volta, anche se magari non posso farlo sempre al dramma italiano, ma lo faccio anche al di fuori, e quindi ecco.
0: So che sei dovuta intervenire diverse volte a sostituire delle attrici.
1: Sì, è successo tante volte in questi anni da quando sono qua.
0: Ci racconti un po' come è accaduto all'ultimo momento, oppure?
1: Beh, è successo una volta che ho dovuto sostituire Elena Brumini in Esercitazione alla vita, per un motivo molto bello. Elena aveva da poco saputo di essere incinta, quindi sono subentrata soprattutto perché il suo ruolo era molto fisico. Aveva poco testo da imparare a memoria, ed è stato divertente soprattutto anche perché i miei colleghi, diciamo, mi hanno molto aiutato in questa è stato bello lavorare con loro in veste diversa.
0: Tra le due cose, produzione ed essere in scena, che cosa ti piace di più?
1: Mi piace fare il mio lavoro, farlo bene ogni giorno e cercare ogni giorno di portare qualcosa di positivo, e mi piace anche sapere di poter sempre fare qualcosa di artistico, andare in scena e avere questa possibilità di creare, di avere anche un futuro in questo campo qua.
0: Per chiudere, una curiosità: la danza ti accompagna da sempre, se non fossi finita nel teatro, quale altro lavoro faresti oggi?
1: Sicuramente avrei continuato un attimo, forse sarei andata nel mondo dell'insegnamento della danza, che mi piaceva anche farlo mentre studiavo, però ecco, ho scoperto anche facendo questo lavoro in produzione che è bello anche fare il coreografo, per esempio, cioè curare il movimento per gli spettacoli è un aspetto molto importante, secondo me, diciamo, della scena. E mi rendo conto che la gente formatasi in danza o in movimento può aiutare tanto alla buona riuscita, diciamo, di uno spettacolo. Quindi spesso abbiamo collaboratori che si occupano proprio di questo aspetto qua, e io sicuramente avrei fatto qualcosa del genere. Ecco.
0: Concludiamo qui, grazie a Noemi De Sardo per essere stata con noi e grazie a voi ascoltatori per averci accompagnato in questo viaggio dietro il lavoro del teatro. Arrivederci alla prossima puntata di Senza Parole.